Celebramus missam de Dominica vigesima octava per annum, cum prefazione octava de Dominicis et prece eucharistica tertia.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptis imus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor, Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi minimis, cogitatione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Idio precor, Beatam Mariam semper Virginem, omnes angelos et santos, et vos, fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gloria in excelsis Deo,
1: et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe de deprecationem nostram, qui sedex ad destram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris.
0: Amen. Oremus. Tua nos quesumus Domine gratia, semper et preveniat et sequatur, ac bonis operibus iugiter prestet esse intentos. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami. Hostinu s výborným vínom, so šťavnatými jedlami, s vínom najjemnejším. Strhne na tomto vrchu závoj, ktorý zahaľoval všetkých ľudí, a prikryvku, čo zakrývala všetky národy. Zničí smrť navždy. Zotrie Pán Boh slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme, lebo Pán prehovoril. V ten deň povedia: Hľa, náš Boh, v Neho sme dúfali a On nás spasí. On je Pán, v ktorého sme dúfali. Jasajme a radujme sa z Jeho spásy. Pánova ruka spočinie na tomto vrchu. Verbum Domini.
3: Deo gratias. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Il Signore, il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Abiterò per sempre nella casa del Signore.
4: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sé vivir en pobreza y abundancia. estoy avezado en todo y para todo, a la hartura y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir mis tribulaciones. En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. A Dios, nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verbum Domini.
3: Deo gracias.

0: Credo in unum Deum,
1: Patrem omnipotentem,
0: factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patris, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam, santam, catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Al Padre, che ci chiama a partecipare alla gioia del suo regno, rivolgiamo unanimi e fiduciosi la nostra preghiera.
2: Custodisci in noi la speranza, Signore.
0: Custodisci in noi la speranza, Signore.
2: Per la Chiesa e per il suo pastore Papa Leone XIV, ricolma dei doni dello Spirito Santo, segua fedelmente la parola di Cristo per vivere la comunione, la partecipazione e la missione di portare a ogni creatura l'annuncio della salvezza. Preghiamo.
0: Custodisci in noi la speranza, Signore.
2: Per i ministri del Vangelo, in particolare per quanti si trovano in terre dilaniate dalla guerra e da ogni genere di miseria e persecuzione, sia loro donato di perseverare in preghiera ed essere segno dell'amore di Dio per ogni uomo. Preghiamo.
0: Custodisci in noi la speranza, Signore.
2: Per tutti i battezzati, sentano l'urgenza di annunciare il regno di Dio con la testimonianza di una vita santa e di un umile servizio ai fratelli. Preghiamo.
0: Custodisci in noi la speranza, Signore.
2: Per le tante vittime dei conflitti e dell'egoismo dei potenti, il loro grido ottenga dal cuore misericordioso di Dio consolazione e pace e dagli uomini vera giustizia. Preghiamo.
0: Custodisci in noi la speranza, Signore.
2: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia e per chi segue attraverso l'ascolto radiofonico, ci sia concessa la grazia di vivere la parola che abbiamo ascoltato per rendere a Dio la nostra obbedienza filiare e amare il prossimo con sincera dedizione. Preghiamo.
0: Custodisci in noi la speranza, Signore. O Padre, che non rimandi a mani vuote chi si rivolge a Te con cuore sincero. Accresci la nostra fede perché portiamo i frutti che desideri raccogliere dalla nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.